199. Disordini e baruffe, anche Maneschi e tutta la famiglia Cirimetti. Una stirpe sorge da uno solo, come pensate adesso. Il cognome, le nove armi. La parola paterna è compassione. Filiale, devozione. La fraterna... I tetti cinguettano in coro. La proporzione dei rami armonizza come chiaro. Il giallo